0: naš hot latino lestvico, tole je bil Španec z nemškimi koreninami Alvaro Soler Loca. In šivamo dalje. 16. mesto, Eros Ramazzotti in Luis Fonsi, Per la strada una canzone.
1: 16. mesto.
2: Il vento che viene dal mare.